Nagaletta, Tokyoletta, Casa, Sokoletta, Afletta, Yafletta, Casa.